di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finì, la gatto è stufarella che appressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' speciale de ma fabbricazione, chi le premanta se costò pur battere in maison, l'addizione usa volontà, non è pas pressé. E